0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Scontri durante la marcia No TAV in Valle di Susa. Alcuni gruppi di manifestanti hanno lanciato pietre, bombe carta contro le forze dell'ordine a protezione dei cantieri della Torino-Lione. La polizia ha risposto con lacrimogeni e idranti, danneggiati alcune barriere di sicurezza e incendiati due mezzi dei carabinieri. La manifestazione, secondo gli organizzatori, avrebbe visto la partecipazione di circa 20.000 persone, chiusa per motivi di ordine pubblico anche l'autostrada A32. Nuove immagini sul caso Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un fermo di polizia al Pilastro di Bologna. Il video mostra il corpo con le

0: caviglie immobilizzate e una chiazza di sangue sotto la testa. L'avvocato della famiglia contesta gli esiti tossicologici e ipotizza che le lesioni siano compatibili con un pestaggio. La dinamica resta al vaglio degli inquirenti. Scontro diplomatico tra Mosca e Roma dopo le dichiarazioni di Zakharova. La portavoce del Ministero degli Esteri russo ha criticato la scelta del ministro Crosetto di offrire un incarico da consulente all'ex ministro ucraino Fedorov, citando anche Osama Bin Laden. Il ministro della difesa ha ribadito il sostegno all'Ucraina e agli aiuti militari, soprattutto per i sistemi avanzati di difesa. Nuova polemica su Roberto Vannacci per un video realizzato con l'intelligenza artificiale pubblicato sui social. Nel filmato il leader di Futuro Nazionale appare come un condottiero romano e chiede la grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane Cavour. Il video raffigura un finto presidente Mattarella che concede la grazia e mostra Roggero libero. Nuovi rincari per i carburanti in Italia con valori ancora più alti in autostrada. A Milano un distributore ha toccato 2,6 euro al litro. Il Codacons chiede un taglio delle accise mentre il governo valuta nuove misure contro gli aumenti. Norris su McLaren conquista la pole position nel Gran Premio d'Ungheria di Formula 1. Alle sue spalle la Ferrari di Hamilton, secondo per 12 millesimi, mentre Leclerc chiude terzo, quarto Antonelli. Sia il pilota italiano della Mercedes che il britannico della Ferrari sono stati investigati dopo alcuni episodi controversi in pista. Carapaz conquista la 20ª tappa del Tour de France e veste la maglia Puy di miglior scalatore. L'ecuadoriano precede Venepoel e Kuss. Pogacar chiude da dominatore la Grand Boucle vincendo la classifica generale con oltre 6 minuti di vantaggio sul belga. Domenica la passerella finale a Parigi con un percorso ridotto a causa degli incendi che stanno colpendo la Francia. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Viavet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Il gatto fondamentalmente si prende cura da solo della propria toilettatura. La natura lo ha dotato di vanità e interesse per il proprio aspetto estetico e degli strumenti necessari per rendersi gradevole a se stesso e a chi gli sta accanto. Una lingua ruvida ed enzimi nella saliva adeguati a sciogliere e eliminare lo sporco dal suo pelo, ma anche il gatto più pulito può avere solo beneficio da un aiutino che contribuisca ad una più efficace pulizia. Fare il bagnetto al gatto non è sempre facile. Bisognerà abituarlo gradualmente, meglio se da piccolo. Si inizia dalle zampe, si bagna la nuca e poi si prova ad immergerlo in poca acqua. Successivamente si potrà provare ad aumentare il livello dell'acqua, in modo da poter fargli un bagno completo. Attenzione alla temperatura dell'acqua, che deve essere appena tiepida. Il livello dell'acqua deve rimanere al di sotto delle spalle perché il gatto possa sentirsi stabile sulle zampe. Porre una superficie antiscivolo sul fondo della vasca contribuisce a rendere a proprio agio il nostro micio, che in mancanza di appigli potrebbe innervosirsi. Procuriamoci uno shampoo detergente per gatti e degli asciugamani. Spazzoliamolo con cura. Facciamo attenzione al risciacquo, a non far entrare acqua negli orecchi.

0: chiede il gatto, e ad asciugarlo adeguatamente. Naturalmente, alla fine di questa esperienza è d'obbligo un premio, il suo croccantino preferito.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: A volte il gatto in ambiente domestico mette in atto un comportamento di aggressione di tipo predatorio, con morsi e graffi a carico di caviglie, polpacci, mani e occasionalmente anche del viso del suo amico uomo. In giovane età, verso i 4-5 mesi, compaiono fasi di iperattività, soprattutto all'alba e al tramonto, rappresentate da corse in ogni direzione dell'appartamento, con salti sui mobili, sui divani, sui letti, sulle finestre.

0: Finché il gatto è piccolo, tutto è tollerato. La situazione cambia quando diviene adulto. Sarà quindi necessario adottare degli accorgimenti in casa per una migliore convivenza con i nostri animaletti. Sarà opportuno trascorrere qualche ora in loro compagnia. Il rapporto deve essere basato sul gioco e su contatti fisici. I giochi devono permettere al gattino di svolgere un'attività di caccia e devono possedere le caratteristiche delle prede. Meglio non far giocare il gattino con le mani o con i piedi, in quanto in futuro potranno trasformarsi in prede e, come tali, essere oggetto di graffi e di morsi. Per quanto riguarda il cibo, è bene collocarlo nell'abitazione in due o più punti.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: BioVet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Contro lo stress, meno ansiolitici e più Fusa. Mettiamo finalmente uno stop allo stress e per combatterlo prendiamoci un bel gatto che ci curerà con il suo Ron Ron. Questo consiglio è frutto dell'esperienza di un veterinario francese di Tolosa, proprietario del gatto Rookie. Secondo il veterinario, quando l'organismo è in una situazione di disagio, come nello stress, le fusa del gatto agiscono come calmante al pari della musica. Il Ron Ron, prodotto dal gatto, proviene dalla laringe e tra i gatti è un segno di rilassamento. È il primo segnale di rassicurazione che la mamma invia al cucciolo. Il dottore degli animali francese ritiene che le vibrazioni emesse dai gatti abbiano una particolare frequenza paragonabile a quella apprezzata dai musicisti, in quanto in grado di suscitare emozioni e stimolare nell'uomo la produzione di endorfine, capaci di innescare una sensazione di benessere. Quindi,

0: ben venga il gatto.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet, notizie, curiosità, miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Terrore al Gay Pride di Berlino, dove ieri sera, intorno alle 22, un SUV ha travolto la folla nel parco Tiergarten, provocando la morte di una donna e il ferimento di 16 persone, tre delle quali sono in pericolo di vita. Identificato un sospettato, secondo l'agenzia DPA, è un 21enne con parenti nella capitale tedesca, rilasciato da un riformatorio nel maggio 2026. Un portavoce delle forze dell'ordine ha riferito di possibili legami con l'ambiente islamista. Il sindaco di Berlino ha definito l'accaduto un attacco alla nostra società aperta al mondo, mentre il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha parlato di atto abominevole, assicurando un'indagine condotta con la massima determinazione. Ora al Medio Oriente, Donald Trump avrebbe ordinato una pausa nelle operazioni militari contro l'Iran per il timore di un esaurimento delle scorte di missili Patriot e munizioni per la difesa aerea, secondo quanto riportato dal New York Times. Intanto il presidente è tornato a evocare una candidatura per un terzo mandato nel 2028, nonostante il divieto previsto dal 22esimo emendamento della Costituzione americana. Grave escalation di violenza in Valle di Susa, dove ieri centinaia di attivisti dell'ala più radicale del movimento Notav hanno assaltato il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, incendiando quattro mezzi delle forze dell'ordine e provocando, secondo il COISP, oltre 60 feriti tra gli agenti. Durante gli scontri lanciate pietre, bombe carta e razzi artigianali, mentre le forze dell'ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni, danneggiate anche le barriere sull'autostrada Torino-Bardonecchia, chiusa temporaneamente per motivi di ordine pubblico. Il presidente della Repubblica Mattarella ha contattato il ministro dell'interno Piantedosi per esprimere solidarietà e vicinanza agli agenti feriti, ringraziandoli per il servizio svolto. Ferma la condanna della premier Giorgia Meloni, che ha ribadito come la violenza non piegherà lo Stato. Le opposizioni hanno preso le distanze dagli scontri, sostenendo che gli episodi violenti finiscono per favorire la destra. Fermato un 26enne senza fissa dimora irregolare in Italia per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, 53 anni, trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli, nel Salernitano. Secondo gli investigatori, il giovane aveva con lui una relazione privata, avrebbe aggredito la vittima durante una lite per poi incendiarne il corpo. Arrestato, il 26enne ha confessato il delitto. Sarà un'estate all'insegna delle vacanze brevi e distribuite nel tempo, secondo l'indagine di Confturismo Confcommercio. Gli italiani effettueranno circa 3 milioni di partenze in più rispetto allo scorso anno,

0: scegliendo però ferie spezzettate per contenere le spese, budget medio di 1.165 euro. È tutto, grazie dell'ascolto!
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. È un 21enne il sospettato identificato dalle autorità tedesche per l'attacco al Gay Pride di Berlino ieri sera. Un SUV ha travolto la folla nel parco Tiergarten provocando una vittima e 16 feriti, tre dei quali in gravi condizioni. Secondo l'agenzia DPA, il giovane, con legami familiari nella capitale tedesca, era stato rilasciato da un riformatorio nel maggio scorso. Le forze dell'ordine valutano anche possibili collegamenti con ambienti islamisti. Il sindaco di Berlino ha definito l'accaduto un attacco alla società aperta berlinese. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha promesso un'indagine approfondita. Continua l'emergenza incendi in Francia. Il dipartimento della Gironda combatte contro un vasto rogo che ha già distrutto 42.000 ettari di vegetazione e costretto all'evacuazione precauzionale di circa 220.000 persone. Alimentate dal forte vento, le fiamme hanno devastato l'area intorno al bacino di Arcachon e minacciano la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le autorità hanno disposto l'allontanamento degli abitanti di Marche-Prime, La Barpe, Biganeau, Mio e Sestas, città di circa 55.000 residenti, mentre l'autostrada A63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 km per motivi di sicurezza. Il presidente francese Macron ha assicurato il sostegno dello Stato con un messaggio sui social: ricostruiremo, ripareremo e saremo lì finché sarà necessario. Una nave vietnamita è affondata nel mare cinese meridionale. A bordo si trovavano 62 membri dell'equipaggio, 39 sono stati tratti in salvo, 23 risultano ancora dispersi. Anche la cronaca: la polizia ha arrestato tre persone e ne ha denunciato

7 e altre 2 nell'ambito dell'operazione Butterfly contro la detenzione di materiale pedopornografico. Le perquisizioni hanno coinvolto 5 soggetti tra i 24 e i 52 anni, residenti nelle province di Rovigo, Venezia e Verona. L'indagine ha portato alla scoperta di circuiti online per la condivisione di contenuti illeciti. La Formula 1 al via alle 15 il Gran Premio di Ungheria, in pole position Norris, seguito da Leclerc. La griglia modificata dopo le sanzioni inflitte a Hamilton, retrocesso per aver ostacolato Piastri, e ad Antonelli, penalizzato per non aver rallentato a sufficienza in regime di bandiera gialla. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: Il fenicottero rosa è la specie più grande e diffusa della famiglia dei fenicotteri. Questa specie è presente anche nell'Europa meridionale. Il fenicottero rosa può arrivare ad un'altezza media di 110-150 cm con un'apertura alare di 240 cm. Il piumaggio di questi uccelli è primariamente bianco-rosato. Il becco è rosa con una macchia nera sulla punta, mentre le zampe ed i piedi palmati sono rosa fucsia. Contrariamente agli adulti, i pulcini nascono ricoperti da una soffice peluria grigia. Anche gli adulti che nutrono i pulcini perdono vivacità diventando più pallidi, ma mantenendo le zampe rosa brillante. Il fenicottero rosa si nutre prevalentemente di gamberi, alghe, piccoli insetti, molluschi e crostacei. Sono quindi onnivori. Alcuni di questi alimenti sono ricchi di beta-carotene, che è un pigmento di colore rosso-arancio che si deposita nelle penne durante lo sviluppo dei piccoli. È proprio questo che gli conferisce il caratteristico colore rosa. Quando cerca il cibo nelle acque fangose, l'animale solleva il fango con i piedi palmati, per poi risucchiare l'acqua attraverso il becco. Oltre al loro splendido colore, un'altra particolarità di questo animale è la posizione durante il riposo. Dormono infatti su di una zampa sola, nascondendo l'altra sotto il corpo. I fenicotteri rosa vivono in colonie che possono arrivare a contare anche migliaia di individui. La costituzione di queste grandi colonie serve a proteggersi dai predatori e massimizzare l'assunzione di cibo. Prima dell'accoppiamento, le colonie si dividono in gruppi di riproduzione di circa 15-50 uccelli. In questi gruppi, sia i maschi che le femmine eseguono un'esibizione rituale sincronizzata. Durante queste esibizioni, tutti gli individui si muovono all'unisono, emettendo talvolta dei richiami e sbattendo le ali. Queste esibizioni non sembrano essere dirette verso un singolo individuo, ma si verificano in modo casuale. Queste esibizioni aiutano a trovare un compagno agli esemplari ancora senza partner. Durante la stagione riproduttiva, i fenicotteri possono aumentare la vivacità del loro piumaggio. Dopo la schiusa, entrambi i genitori si occupano del pulcino.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.
3: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Benvenuti nel mondo BioVet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La polizia tedesca ritiene di aver identificato un sospettato per l'attacco al Gay Pride di Berlino, dove un furgone è stato lanciato contro la folla, provocando un morto e 16 feriti. Si tratta di Abdul B, 21 anni, di cui è stata diffusa una foto. Le autorità hanno esteso a livello europeo le ricerche, non escludono la presenza però di complici ancora in fuga. Secondo un bollettino della polizia, una o più persone sarebbero fuggite dal veicolo dopo l'impatto. Diverse vittime sarebbero state colpite con armi da taglio. Continua l'emergenza incendi in Francia. Il Dipartimento della Gironda combatte contro un vasto rogo che ha distrutto 42.000 ettari di vegetazione. Circa 220.000 le persone evacuate, migliaia di soccorritori al lavoro per domare le fiamme. Non si placa l'emergenza incendi anche in Spagna. Nella comunità valenciana 15.000 persone evacuate. Arrestato un 35enne italiano per omicidio stradale e omissione di soccorso. L'uomo, dopo aver investito un 76enne in bicicletta sulla statale Gallaratese in Lombardia, è infatti fuggito senza prestare aiuto. In seguito è stato rintracciato a Turbigo grazie alle indagini dei carabinieri e alla segnalazione di un cittadino. Secondo gli accertamenti era sotto l'effetto di alcol e stupefacenti al momento dei fatti. Spero che il presidente Mattarella prenda in esame la richiesta di grazia con molta attenzione e umanità, al di là delle polemiche che hanno segnato la mia vicenda. A dirlo Mario Roggero, il gioielliere di Grenzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo durante una rapina al suo negozio. Le parole, come riporta la stampa, sono state riferite al senatore piemontese della Lega Giorgio Bergesio, che lo ha incontrato nel carcere di Bollate. Roggero ha spiegato di riuscire a mantenere rapporti sereni con gli altri reclusi e di voler affrontare il futuro con fiducia, ringraziando chi gli ha espresso solidarietà. Nei prossimi giorni inizierà un'attività lavorativa all'interno della struttura, occupandosi di pratiche amministrative nella biblioteca e nel centro di assistenza per i detenuti. Ore decisive per il futuro della panchina della nazionale italiana di calcio, con l'annuncio di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico, che atteso nei prossimi giorni sarebbe ora in fase di valutazione dopo le polemiche legate al suo ruolo di testimonial dell'agenzia di scommesse russa Fonbet. La trattativa, considerata vicina alla chiusura, ha subito dunque una brusca frenata per ragioni di opportunità e ha attirato anche l'attenzione del mondo politico. La collaborazione dell'ex campione azzurro con la società russa ha sollevato interrogativi sulla scelta della federazione, con il presidente Malagò che avrebbe intenzione di approfondire la vicenda prima della decisione definitiva. Sullo sfondo, in caso di un clamoroso dietrofront, la possibile candidatura di Roberto Mancini, indicato dallo stesso Malagò come prima alternativa per guidare la nazionale. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La polizia tedesca ritiene di aver identificato un sospettato per l'attacco al Gay Pride di Berlino, dove un furgone è stato lanciato contro la folla, provocando un morto e 16 feriti. Si tratta di Abdul B, 21 anni, di cui è stata diffusa una foto. Le autorità hanno esteso a livello europeo le ricerche, non escludono la presenza però di complici ancora in fuga. Secondo un bollettino della polizia, una o più persone sarebbero fuggite dal veicolo dopo l'impatto. Diverse vittime sarebbero state colpite con armi da taglio. Continua l'emergenza incendi in Francia. Il Dipartimento della Gironda combatte contro un vasto rogo che ha distrutto 42.000 ettari di vegetazione. Circa 220.000 le persone evacuate, migliaia di soccorritori al lavoro per domare le fiamme. Non si placa l'emergenza incendi anche in Spagna. Nella comunità valenciana 15.000 persone evacuate. Arrestato un 35enne italiano per omicidio stradale e omissione di soccorso. L'uomo, dopo aver investito un 76enne in bicicletta sulla statale Gallaratese in Lombardia, è infatti fuggito senza prestare aiuto. In seguito è stato rintracciato a Turbigo grazie alle indagini dei carabinieri e alla segnalazione di un cittadino. Secondo gli accertamenti era sotto l'effetto di alcol e stupefacenti al momento dei fatti. Spero che il presidente Mattarella prenda in esame la richiesta di grazia con molta attenzione e umanità, al di là delle polemiche che hanno segnato la mia vicenda. A dirlo Mario Roggero, il gioielliere di Grenzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo durante una rapina al suo negozio. Le parole, come riporta la stampa, sono state riferite al senatore piemontese della Lega Giorgio Bergesio, che lo ha incontrato nel carcere di Bollate. Roggero ha spiegato di riuscire a mantenere rapporti sereni con gli altri reclusi e di voler affrontare il futuro con fiducia, ringraziando chi gli ha espresso solidarietà. Nei prossimi giorni inizierà un'attività lavorativa all'interno della struttura, occupandosi di pratiche amministrative nella biblioteca e nel centro di assistenza per i detenuti. Ore decisive per il futuro della panchina della nazionale italiana di calcio, con l'annuncio di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico, che, atteso nei prossimi giorni, sarebbe ora in fase di valutazione dopo le polemiche legate al suo ruolo di testimonial dell'agenzia di scommesse russa Fonbet. La trattativa, considerata vicina alla chiusura, ha subito dunque una brusca frenata per ragioni di opportunità e ha attirato anche l'attenzione del mondo politico. La collaborazione dell'ex campione azzurro con la società russa ha sollevato interrogativi sulla scelta della federazione, con il presidente Malagò che avrebbe intenzione di approfondire la vicenda prima della decisione definitiva. Sullo sfondo, in caso di un clamoroso dietrofront, la possibile candidatura di Roberto Mancini, indicato dallo stesso Malagò come prima alternativa per guidare la nazionale. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Integrare il riscaldamento dell'auto. Nelle stagioni calde, se l'auto non è dotata di aria condizionata, è bene coprire il trasportino con un panno umido, prestando attenzione alla temperatura per evitare i colpi di calore. Per la sicurezza di tutti i passeggeri, è importante che il micio, anche se notoriamente è calmo e si adatta all'esperienza del viaggio, non sia libero di girare nell'abitacolo, perché potrebbero capitare situazioni esterne che lo spaventano e alle quali potrebbe reagire creando un pandemonio. Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 13:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La polizia tedesca ritiene di aver identificato un sospettato per l'attacco al Gay Pride di Berlino, dove un furgone è stato lanciato contro la folla, provocando un morto e 16 feriti. Si tratta di Abdul B, 21 anni, di cui è stata diffusa una foto. Le autorità hanno esteso a livello europeo le ricerche, non escludono la presenza però di complici ancora in fuga. Secondo un bollettino della polizia, una o più persone sarebbero fuggite dal veicolo dopo l'impatto. Diverse vittime sarebbero state colpite con armi da taglio. Continua l'emergenza incendi in Francia. Il Dipartimento della Gironda combatte contro un vasto rogo che ha distrutto 42.000 ettari di vegetazione. Circa 220.000 le persone evacuate, migliaia di soccorritori al lavoro per domare le fiamme. Non si placa l'emergenza incendi anche in Spagna. Nella comunità valenciana 15.000 persone evacuate. Arrestato un 35enne italiano per omicidio stradale e omissione di soccorso. L'uomo, dopo aver investito un 76enne in bicicletta sulla statale Gallaratese in Lombardia, è infatti fuggito senza prestare aiuto. In seguito è stato rintracciato a Turbigo grazie alle indagini dei carabinieri e alla segnalazione di un cittadino. Secondo gli accertamenti era sotto l'effetto di alcol e stupefacenti al momento dei fatti. Spero che il presidente Mattarella prenda in esame la richiesta di grazia con molta attenzione e umanità, al di là delle polemiche che hanno segnato la mia vicenda. A dirlo Mario Roggero, il gioielliere di Grenzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo durante una rapina al suo negozio. Le parole, come riporta la stampa, sono state riferite al senatore piemontese della Lega Giorgio Bergesio, che lo ha incontrato nel carcere di Bollate. Roggero ha spiegato di riuscire a mantenere rapporti sereni con gli altri reclusi e di voler affrontare il futuro con fiducia, ringraziando chi gli ha espresso solidarietà. Nei prossimi giorni inizierà un'attività lavorativa all'interno della struttura, occupandosi di pratiche amministrative nella biblioteca e nel centro di assistenza per i detenuti. Ore decisive per il futuro della panchina della nazionale italiana di calcio, con l'annuncio di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico, che atteso nei prossimi giorni sarebbe ora in fase di valutazione dopo le polemiche legate al suo ruolo di testimonial dell'agenzia di scommesse russa Fonbet. La trattativa, considerata vicina alla chiusura, ha subito dunque una brusca frenata per ragioni di opportunità e ha attirato anche l'attenzione del mondo politico. La collaborazione dell'ex campione azzurro con la società russa ha sollevato interrogativi sulla scelta della federazione, con il presidente Malagò che avrebbe intenzione di approfondire la vicenda prima della decisione definitiva. Sullo sfondo, in caso di un clamoroso dietrofront, la possibile candidatura di Roberto Mancini, indicato dallo stesso Malagò come prima alternativa per guidare la nazionale. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: L'emergenza smog è un serio pericolo per la salute non solo umana, ma anche per i quattro zampe che vivono nelle nostre città. Cani e gatti che frequentano i nostri stessi ambienti corrono il medesimo rischio di insorgenza di problemi respiratori di varia natura, per cui è opportuno mettere in pratica alcuni accorgimenti per una loro migliore qualità di vita in ambito urbano. Gli animali sono esposti agli agenti ambientali nocivi e il rischio aumenta rispetto all'uomo adulto in quanto respirano ad un'altezza più bassa, pari a quella dei tubi di scappamento delle auto. Piccoli accorgimenti per la loro salute potrebbero essere quelli di spazzolarli e lavarli più spesso per eliminare i residui di polveri sottili che si accumulano sul loro mantello, che essi possono poi leccare ed ingerire. È poi consigliabile preferire per le passeggiate quotidiane le aree verdi, trasportandoli possibilmente in macchina, evitando il tragitto a piedi tra le auto nel traffico.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La polizia di Berlino ha identificato almeno un sospettato per l'attacco al Gay Pride nella capitale tedesca, dove ieri sera un furgone è stato lanciato contro la folla provocando una vittima e 16 feriti, 3 dei quali in gravi condizioni. Si tratterebbe di Abdul B, 21 anni, del quale le autorità hanno diffuso una foto e alcuni elementi identificativi, tra cui la descrizione degli abiti indossati al momento dell'attacco, una felpa nera con cappuccio e pantaloni bianchi. Sarebbe uscito a maggio dal riformatorio e sarebbe legato ad ambienti islamisti. Le forze dell'ordine, che hanno esteso le ricerche a livello europeo, non escludono però la presenza di altri complici ancora in fuga. Secondo un bollettino della polizia, una o più persone sarebbero fuggite dal veicolo dopo l'impatto. Diverse vittime avrebbero riportato ferite provocate da armi da taglio. Esprimo a nome del governo italiano solidarietà e sincera vicinanza per le drammatiche notizie che giungono da Berlino, ha scritto su X la premier Giorgia Meloni. L'Italia si oppone con forza a ogni forma di odio e estremismo. La prefettura di Bologna ha disposto l'assegnazione della scorta al sindaco Matteo Lepore, dopo le minacce di morte ricevute sui social network nei giorni scorsi, in relazione alla manifestazione indetta in piazza Nettuno in città, dopo la morte del 42enne Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia al pilastro. I teatri condominiali dell'Italia centrale entrano nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, portando a 62 il numero dei siti italiani riconosciuti dall'organizzazione, consolidando il primato del paese per numero di beni tutelati. La decisione è stata presa durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, riunita a Busan, in Corea del Sud. Il ministro della Cultura, Alessandro Giulia, ha espresso orgoglio e soddisfazione per un riconoscimento che valorizza una rete di teatri nata tra il XVIII e il XIX secolo, caratterizzati dalla partecipazione diretta della comunità nella proprietà, gestione e fruizione degli spazi. Secondo il ministro, questi luoghi rappresentano un patrimonio culturale e sociale unico, capaci per oltre 2 secoli di diffondere opera, musica classica e spettacolo dal vivo anche nei piccoli centri dell'Italia centrale. Ore decisive per il futuro della panchina della nazionale italiana di calcio, con l'annuncio di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico, che atteso nei prossimi giorni, sarebbe ora in fase di valutazione dopo le polemiche legate al suo ruolo di testimonial dell'agenzia di scommesse russa Fonbet. La trattativa, considerata vicina alla chiusura, ha subito dunque una brusca frenata per ragioni di opportunità e ha attirato anche l'attenzione del mondo politico. La collaborazione dell'ex campione azzurro con la società russa ha sollevato interrogativi sulla scelta della federazione, con il presidente Malagò che avrebbe intenzione di approfondire la vicenda prima della decisione definitiva. Sullo sfondo, in caso di un clamoroso dietrofront, la possibile candidatura di Roberto Mancini, indicato dallo stesso Malagò come prima alternativa per guidare la nazionale. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Life falling down again.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La polizia di Berlino ha identificato almeno un sospettato per l'attacco al Gay Pride nella capitale tedesca, dove ieri sera un furgone è stato lanciato contro la folla provocando una vittima e 16 feriti, 3 dei quali in gravi condizioni. Si tratterebbe di Abdul B, 21 anni, del quale le autorità hanno diffuso una foto e alcuni elementi identificativi, tra cui la descrizione degli abiti indossati al momento dell'attacco, una felpa nera con cappuccio e pantaloni bianchi. Sarebbe uscito a maggio dal riformatorio e sarebbe legato ad ambienti islamisti. Le forze dell'ordine, che hanno esteso le ricerche a livello europeo, non escludono però la presenza di altri complici ancora in fuga. Secondo un bollettino della polizia, una o più persone sarebbero fuggite dal veicolo dopo l'impatto. Diverse vittime avrebbero riportato ferite provocate da armi da taglio. Esprimo a nome del governo italiano solidarietà e sincera vicinanza per le drammatiche notizie che giungono da Berlino. Ha scritto su X la premier Giorgia Meloni. L'Italia si oppone con forza a ogni forma di odio e estremismo. La prefettura di Bologna ha disposto l'assegnazione della scorta al sindaco Matteo Lepore, dopo le minacce di morte ricevute sui social network nei giorni scorsi, in relazione alla manifestazione indetta in piazza Nettuno in città, dopo la morte del 42enne Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia al pilastro. I teatri condominiali dell'Italia centrale entrano nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, portando a 62 il numero dei siti italiani riconosciuti dall'organizzazione, consolidando il primato del paese per numero di beni tutelati. La decisione è stata presa durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, riunita a Busan, in Corea del Sud. Il ministro della Cultura, Alessandro Giulia, ha espresso orgoglio e soddisfazione per un riconoscimento che valorizza una rete di teatri nata tra il XVIII e il XIX secolo, caratterizzati dalla partecipazione diretta della comunità nella proprietà, gestione e fruizione degli spazi. Secondo il ministro, questi luoghi rappresentano un patrimonio culturale e sociale unico, capaci per oltre 2 secoli di diffondere opera, musica classica e spettacolo dal vivo anche nei piccoli centri dell'Italia centrale. Ore decisive per il futuro della panchina della nazionale italiana di calcio, con l'annuncio di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico, che atteso nei prossimi giorni, sarebbe ora in fase di valutazione dopo le polemiche legate al suo ruolo di testimonial dell'agenzia di scommesse russa Fonbet. La trattativa, considerata vicina alla chiusura, ha subito dunque una brusca frenata per ragioni di opportunità e ha attirato anche l'attenzione del mondo politico. La collaborazione dell'ex campione azzurro con la società russa ha sollevato interrogativi sulla scelta della federazione, con il presidente Malagò che avrebbe intenzione di approfondire la vicenda prima della decisione definitiva. Sullo sfondo, in caso di un clamoroso dietrofront, la possibile candidatura di Roberto Mancini, indicato dallo stesso Malagò come prima alternativa per guidare la nazionale. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Il canto delle balene. Le balene megattere sono in grado di emettere suoni simili ad un canto, che è particolarmente frequente nel periodo della riproduzione, quando il maschio è in competizione per le femmine. Secondo studiosi nordamericani, l'emissione di questo canto non si limita al periodo della riproduzione, ma si ha anche quando le megattere vanno a caccia. I ricercatori hanno tenuto sotto osservazione 10 megattere nelle acque costiere lungo l'Antartide occidentale nel corso di un anno. Tramite ventose attaccate alle balene, hanno utilizzato multisensori non invasivi ed è stato possibile registrare i movimenti subacquei ed i vocalizzi emessi durante la stagione riproduttiva, ma anche in altre occasioni, come ad esempio mentre scortavano la prole lungo le rotte migratorie. Le ragioni del canto non sono ancora del tutto comprese, ma appare chiaro che il canto nelle zone di riproduzione è molto diverso in quanto a durata e struttura rispetto a quello emesso in altri luoghi e circostanze.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Biavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: A long time ago in a club far, far away.

trovarti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La polizia di Berlino ha identificato almeno un sospettato per l'attacco al Gay Pride nella capitale tedesca, dove ieri sera un furgone è stato lanciato contro la folla provocando una vittima e 16 feriti, 3 dei quali in gravi condizioni. Si tratterebbe di Abdul B, 21 anni, del quale le autorità hanno diffuso una foto e alcuni elementi identificativi, tra cui la descrizione degli abiti indossati al momento dell'attacco, una felpa nera con cappuccio e pantaloni bianchi. Sarebbe uscito a maggio dal riformatorio e sarebbe legato ad ambienti islamisti. Le forze dell'ordine che hanno esteso

0: Ricerche a livello europeo non escludono però la presenza di altri complici ancora in fuga. Secondo un bollettino della polizia, una o più persone sarebbero fuggite dal veicolo dopo l'impatto. Diverse vittime avrebbero riportato ferite provocate da armi da taglio. Esprimo a nome del governo italiano solidarietà e sincera vicinanza per le drammatiche notizie che giungono da Berlino. Ha scritto su X la premier Giorgia Meloni. L'Italia si oppone con forza a ogni forma di odio e estremismo. La prefettura di Bologna ha disposto l'assegnazione della scorta al sindaco Matteo Lepore, dopo le minacce di morte ricevute sui social network nei giorni scorsi, in relazione alla manifestazione indetta in piazza Nettuno in città, dopo la morte del 42enne Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia al Pilastro. I teatri condominiali dell'Italia centrale entrano nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, portando a 62 il numero dei siti italiani riconosciuti dall'organizzazione, consolidando il primato del paese per numero di beni tutelati. La decisione è stata presa durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, riunita a Busan, in Corea del Sud. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha espresso orgoglio e soddisfazione per un riconoscimento che valorizza una rete di teatri nata tra il XVIII e il XIX secolo, caratterizzati dalla partecipazione diretta della comunità nella proprietà, gestione e fruizione degli spazi. Secondo il ministro, questi luoghi rappresentano un patrimonio culturale e sociale unico, capaci per oltre due secoli di diffondere opera, musica classica e spettacolo dal vivo anche nei piccoli centri dell'Italia centrale. Ore decisive per il futuro della panchina della nazionale italiana di calcio, con l'annuncio di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico, che, atteso nei prossimi giorni, sarebbe ora in fase di valutazione dopo le polemiche legate al suo ruolo di testimonial dell'agenzia di scommesse russa Fonbet. La trattativa, considerata vicina alla chiusura, ha subito dunque una brusca frenata per ragioni di opportunità e ha attirato anche l'attenzione del mondo politico. La collaborazione dell'ex campione azzurro con la società russa ha sollevato interrogativi sulla scelta della federazione, con il presidente Malagò che avrebbe intenzione di approfondire la vicenda prima della decisione definitiva. Sullo sfondo, in caso di un clamoroso dietrofront, la possibile candidatura di Roberto Mancini, indicato dallo stesso Malagò come prima alternativa per guidare la nazionale. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Viavet Group, perché le idee diventano realtà.
2: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: e il guinzaglio. Il guinzaglio è uno strumento fondamentale per l'educazione del cucciolo, anche se può non essere accettato subito. Si può usare un comune collare accertandosi che tra collo e collare passino almeno due dita, o si può optare per una pettorina. Dopo che il cucciolo avrà preso dimestichezza con il nuovo accessorio, dovrà abituarsi ad essere trattenuto. Se non lo accetta, non diamogli troppo peso. E appena sarà calmo, gratifichiamolo con una carezza o con uno snack. Capirà piano piano che è trattenuto perché non desideriamo che si allontani. Sarà bene che il cucciolo, quanto prima, familiarizzi con il guinzaglio, annusandolo e mordicchiandolo. Usiamo sempre delicatezza, senza strattonare, e lodiamo il cucciolo quando esegue correttamente un comando.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Anche a loro piace Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La polizia di Berlino ha identificato almeno un sospettato per l'attacco al Gay Pride nella capitale tedesca, dove ieri sera un furgone è stato lanciato contro la folla provocando una vittima e 16 feriti, 3 dei quali in gravi condizioni. Si tratterebbe di Abdul B, 21 anni, del quale le autorità hanno diffuso una foto e alcuni elementi identificativi, tra cui la descrizione degli abiti indossati al momento dell'attacco, una felpa nera con cappuccio e pantaloni bianchi. Sarebbe uscito a maggio dal riformatorio e sarebbe legato ad ambienti islamisti. Le forze dell'ordine, che hanno esteso le ricerche a livello europeo, non escludono però la presenza di altri complici ancora in fuga. Secondo un bollettino della polizia, una o più persone sarebbero fuggite dal veicolo dopo l'impatto. Diverse vittime avrebbero riportato ferite provocate da armi da taglio. Esprimo a nome del governo italiano solidarietà e sincera vicinanza per le drammatiche notizie che giungono da Berlino, ha scritto su X la premier Giorgia Meloni. L'Italia si oppone con forza a ogni forma di odio e estremismo. La prefettura di Bologna ha disposto l'assegnazione della scorta al sindaco Matteo Lepore, dopo le minacce di morte ricevute sui social network nei giorni scorsi, in relazione alla manifestazione indetta in piazza Nettuno in città, dopo la morte del 42enne Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia al pilastro. I teatri condominiali dell'Italia centrale entrano nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, portando a 62 il numero dei siti italiani riconosciuti dall'organizzazione, consolidando il primato del paese per numero di beni tutelati. La decisione

0: stata presa durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, riunita a Busan, in Corea del Sud. Il ministro della Cultura, Alessandro Giulia, ha espresso orgoglio e soddisfazione per un riconoscimento che valorizza una rete di teatri nata tra il XVIII e il XIX secolo, caratterizzati dalla partecipazione diretta della comunità nella proprietà, gestione e fruizione degli spazi. Secondo il ministro, questi luoghi rappresentano un patrimonio culturale e sociale unico, capaci per oltre due secoli di diffondere opera, musica classica e spettacolo dal vivo anche nei piccoli centri dell'Italia centrale. Ore decisive per il futuro della panchina della nazionale italiana di calcio, con l'annuncio di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico, che atteso nei prossimi giorni, sarebbe ora in fase di valutazione dopo le polemiche legate al suo ruolo di testimonial dell'agenzia di scommesse russa Fonbet. La trattativa, considerata vicina alla chiusura, ha subito dunque una brusca frenata per ragioni di opportunità e ha attirato anche l'attenzione del mondo politico. La collaborazione dell'ex campione azzurro con la società russa ha sollevato interrogativi sulla scelta della federazione, con il presidente Malagò che avrebbe intenzione di approfondire la vicenda prima della decisione definitiva. Sullo sfondo, in caso di un clamoroso dietrofront, la possibile candidatura di Roberto Mancini, indicato dallo stesso Malagò come prima alternativa per guidare la nazionale. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino è un uccello granivoro, ossia in natura si alimenta prevalentemente di semi e granaglie che raccoglie naturalmente freschi dalle piante e dal suolo. Integra poi la sua alimentazione con insetti e con bacche e piccoli frutti. In cattività dobbiamo cercare di fornirgli un'alimentazione quanto più possibile simile a quella che assumerebbe in natura. Mettiamogli a disposizione una miscela di sementi in mangiatoie esterne per evitare in questo modo che sporchi i semi zampettandoci sopra. Attenzione alle buccette dei semi sgusciati che si accumulano in superficie e che impediscono al canarino di raggiungere i semi più in profondità. La tecnica corretta per vedere se dobbiamo aggiungere semi consiste nel soffiare sopra la mangiatoia. La pula volerà via e resteranno solo i semi integri che hanno un peso maggiore. Come integrazione di calcio, appendiamo dentro la gabbia il classico osso di seppia oppure il guscio dell'uovo sodo bollito. L'uovo sodo è un alimento ideale per la fase riproduttiva e per la crescita dei piccoli fino al loro svezzamento. Oltre al calcio presente nel guscio, fornisce una grande quantità di proteine nobili di origine animale ed aminoacidi essenziali, compensando l'assenza di insetti dell'alimentazione in gabbia. Il pastone secco all'uovo può essere somministrato separatamente dalle sementi in una mangiatoia esterna due volte alla settimana durante tutto l'anno, ogni giorno durante la riproduzione e lo svezzamento dei piccoli. La frutta e la verdura vanno molto bene se date in piccole quantità ogni giorno. Vanno forniti in mangiatoie separate e non messi tra le sbarrette della gabbia, perché dopo poco tempo il succo acido del frutto tende a corrodere la zincatura delle gabbie e rovinarla. Inoltre, in questo modo può veicolare metalli pesanti presenti nella zincatura che sono molto pericolosi per la salute del canarino stesso.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La polizia di Berlino ha identificato almeno un sospettato per l'attacco al Gay Pride nella capitale tedesca, dove ieri sera un furgone è stato lanciato contro la folla provocando una vittima e 16 feriti, tre dei quali in gravi condizioni. Si tratterebbe di Abdul B, 21 anni, del quale le autorità hanno diffuso una foto e alcuni elementi identificativi, tra cui la descrizione degli abiti indossati al momento dell'attacco, una felpa nera con cappuccio e pantaloni bianchi. Sarebbe uscito a maggio dal riformatorio e sarebbe legato ad ambienti islamisti. Le forze dell'ordine, che hanno esteso le ricerche a livello europeo, non escludono però la presenza di altri complici ancora in fuga. Secondo un bollettino della polizia, una o più persone sarebbero fuggite dal veicolo dopo l'impatto. Diverse vittime avrebbero riportato ferite provocate da armi da taglio. Esprimo a nome del governo italiano solidarietà e sincera vicinanza per le drammatiche notizie che giungono da Berlino, ha scritto su X la premier Giorgia Meloni. L'Italia si oppone con forza a ogni forma di odio e estremismo. La prefettura di Bologna ha disposto l'assegnazione della scorta al sindaco Matteo Lepore, dopo le minacce di morte ricevute sui social network nei giorni scorsi, in relazione alla manifestazione indetta in piazza Nettuno in città, dopo la morte del 42enne Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia al pilastro. I teatri condominiali dell'Italia centrale entrano nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, portando a 62 il numero dei siti italiani riconosciuti dall'organizzazione, consolidando il primato del paese per numero di beni tutelati. La decisione è stata presa durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, riunita a Busan, in Corea del Sud. Il ministro della Cultura, Alessandro Giulia, ha espresso orgoglio e soddisfazione per un riconoscimento che valorizza una rete di teatri nata tra il XVIII e il XIX secolo, caratterizzati dalla partecipazione diretta della comunità nella proprietà, gestione e fruizione degli spazi. Secondo il ministro, questi luoghi rappresentano un patrimonio culturale e sociale unico, capaci per oltre due secoli di diffondere opera, musica classica e spettacolo dal vivo anche nei piccoli centri dell'Italia centrale. Ore decisive per il futuro della panchina della nazionale italiana di calcio, con l'annuncio di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico, che, atteso nei prossimi giorni, sarebbe ora in fase di valutazione dopo le polemiche legate al suo ruolo di testimonial dell'agenzia di scommesse russa Fonbet. La trattativa, considerata vicina alla chiusura, ha subito dunque una brusca frenata per ragioni di opportunità e ha attirato anche l'attenzione del mondo politico. La collaborazione dell'ex campione azzurro con la società russa ha sollevato interrogativi sulla scelta della federazione, con il presidente Malagò che avrebbe intenzione di approfondire la vicenda prima della decisione definitiva. Sullo sfondo, in caso di un clamoroso dietrofront, la possibile candidatura di Roberto Mancini, indicato dallo stesso Malagò come prima alternativa per guidare la nazionale. È tutto, grazie.

Ricertificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Il gatto fondamentalmente si prende cura da solo della propria toilettatura. La natura lo ha dotato di vanità e interesse per il proprio aspetto estetico e degli strumenti necessari per rendersi gradevole a se stesso e a chi gli sta accanto. Una lingua ruvida ed enzimi nella saliva adeguati a sciogliere e eliminare lo sporco dal suo pelo, ma anche il gatto più pulito può avere solo beneficio da un aiutino che contribuisca ad una più efficace pulizia. Fare il bagnetto al gatto non è sempre facile. Bisognerà abituarlo gradualmente, meglio se da piccolo. Si inizia dalle zampe, si bagna la nuca e poi si prova ad immergerlo in poca acqua. Successivamente si potrà provare ad aumentare il livello dell'acqua, in modo da poter fargli un bagno completo. Attenzione alla temperatura dell'acqua, che deve essere appena tiepida. Il livello dell'acqua deve rimanere al di sotto delle spalle perché il gatto possa sentirsi stabile sulle zampe. Porre una superficie antiscivolo sul fondo della vasca contribuisce a rendere a proprio agio il nostro micio, che in mancanza di appigli potrebbe innervosirsi. Procuriamoci uno shampoo detergente per gatti e degli asciugamani. Spazzoliamolo con cura. Facciamo attenzione al risciacquo, a non far entrare acqua nelle orecchie del gatto e ad asciugarlo adeguatamente. Naturalmente, alla fine di questa esperienza è d'obbligo un premio, il suo croccantino preferito.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Etico, dinamico, innovativo. Viavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:04.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La polizia di Berlino ha identificato almeno un sospettato per l'attacco al Gay Pride nella capitale tedesca, dove ieri sera un furgone è stato lanciato contro la folla provocando una vittima e 16 feriti, tre dei quali in gravi condizioni. Si tratterebbe di Abdul B, 21 anni, del quale le autorità hanno diffuso una foto e alcuni elementi identificativi, tra cui la descrizione degli abiti indossati al momento dell'attacco, una felpa nera con cappuccio e pantaloni bianchi. Sarebbe uscito a maggio dal riformatorio e sarebbe legato ad ambienti islamisti. Le forze dell'ordine, che hanno esteso le ricerche a livello europeo, non escludono però la presenza di altri complici ancora in fuga. Secondo un bollettino della polizia, una o più persone sarebbero fuggite dal veicolo dopo l'impatto. Diverse vittime avrebbero riportato ferite provocate da armi da taglio. Esprimo a nome del governo italiano solidarietà e sincera vicinanza per le drammatiche notizie che giungono da Berlino, ha scritto su X la premier Giorgia Meloni. L'Italia si oppone con forza a ogni forma di odio e estremismo. La prefettura di Bologna ha disposto l'assegnazione della scorta al sindaco Matteo Lepore, dopo le minacce di morte ricevute sui social network nei giorni scorsi, in relazione alla manifestazione indetta in piazza Nettuno in città, dopo la morte del 42enne Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia al pilastro. I teatri condominiali dell'Italia centrale entrano nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, portando a 62 il numero dei siti italiani riconosciuti dall'organizzazione, consolidando il primato del paese per numero di beni tutelati. La decisione è stata presa durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, riunita a Busan, in Corea del Sud. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha espresso orgoglio e soddisfazione per un riconoscimento che valorizza una rete di teatri nata tra il XVIII e il XIX secolo, caratterizzati dalla partecipazione diretta della comunità nella proprietà, gestione e fruizione degli spazi. Secondo il ministro, questi luoghi rappresentano un patrimonio culturale e sociale unico, capaci per oltre due secoli di diffondere opera, musica classica e spettacolo dal vivo anche nei piccoli centri dell'Italia centrale. Ore decisive per il futuro della panchina della nazionale italiana di calcio, con l'annuncio di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico, che atteso nei prossimi giorni, sarebbe ora in fase di valutazione dopo le polemiche legate al suo ruolo di testimonial dell'agenzia di scommesse russa Fonbet. La trattativa, considerata vicina alla chiusura, ha subito dunque una brusca frenata per ragioni di opportunità e ha attirato anche l'attenzione del mondo politico. La collaborazione dell'ex campione azzurro con la società russa ha sollevato interrogativi sulla scelta della federazione, con il presidente Malagò che avrebbe intenzione di approfondire la vicenda prima della decisione definitiva. Sullo sfondo, in caso di un clamoroso dietrofront, la possibile candidatura di Roberto Mancini, indicato dallo stesso Malagò come prima alternativa per guidare la nazionale. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione, non possiamo escludere la possibilità che possano avvenire altri attacchi terroristici. A mettere in guardia all'indomani dell'attentato a Berlino è il ministro dell'interno Alexander Dobrindt, che non ha dubbi. È un attentato terroristico islamista. La polizia dà la caccia a un 21enne tedesco di origini libanesi, conosciuto alle forze dell'ordine per la sua radicalizzazione e la vicinanza ad ambienti jihadisti, che sarebbe stato alla guida del furgone che ha travolto la folla che partecipava al Pride e poi ha aggredito alcune persone con coltello e macete. Una donna è morta, altri 29 feriti, nessuno dei quali in pericolo di vita. L'Iran interromperà gli attacchi contro gli alleati degli USA nel Golfo Persico se Washington ricomincerà a rispettare il cessate il fuoco, lo ha assicurato un alto funzionario di Teheran. La Repubblica Islamica ha anche comunicato al Pakistan la sua disponibilità a proseguire i negoziati a Ginevra, Doha o Islamabad. Veniamo in Italia, paura nel Gargano, un vasto incendio è divampato in tarda mattinata nel comune foggiano di Peschici, in una zona rurale, e ha raggiunto le aree a ridosso del mare. Alcuni bagnanti sono stati fatti evacuare dalle spiagge a bordo delle imbarcazioni della Guardia Costiera. Non risultano feriti. Canadair in azione per spegnere le fiamme. È stato trovato il corpo del 45enne olandese scomparso ieri nelle acque di Menaggio sul lago di Como. Si era tuffato dalla barca che aveva noleggiato con i 3 figli per soccorrere il più grande di 16 anni in difficoltà. Il ragazzo si è salvato, ma il padre era scomparso. 1 milione di euro di danni nel solo cantiere di Chiomonte è la prima stima formulata da TELT, la società binazionale italo-francese che sta realizzando la linea dell'alta velocità dopo gli attacchi ieri contro diverse aree di lavoro della Torino-Lione durante il tradizionale corteo NOTAV. 126 feriti tra le forze dell'ordine, circa 450 gli identificati. La Formula 1, weekend perfetto per Lando Norris, che dopo la pole position di sabato conquista il Gran Premio d'Ungheria. Il britannico della McLaren ha tagliato il traguardo davanti a Max Verstappen su Red Bull e al leader della classifica piloti Kimi Antonelli su Mercedes. Le Ferrari ai piedi del podio. Leclerc chiude quarto davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton, penalizzato di 5 secondi. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Biavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Si pensa sempre che la casa, dolce casa, sia il luogo più sicuro in cui rifugiarsi. Ma purtroppo non è sempre così. Lo testimonia la lunga serie di incidenti domestici che ogni anno interessa la nostra popolazione. E nel caso dei nostri piccoli animali, non dobbiamo dimenticare l'ampio numero delle piante che possono esercitare un'azione tossica. L'ingestione di una quantità anche piccola di parte di esse può provocare situazioni patologiche di varia natura che possono portare, in alcuni casi, anche al decesso dell'animale. Per evitare pericoli, basta prendere dei semplici accorgimenti e tenere le piante al di fuori della portata dei nostri amici, ricordandoci che, specialmente i cuccioli, mordono e giocano con qualsiasi oggetto abbiano alla loro portata. Esempi di piante nocive per i nostri pet: gigli e tulipani, tossici soprattutto per il gatto; azalea, rododendro, oleandro; semi di ricino; ciclamino, l'alta concentrazione del componente tossico è nella radice; calancioe, pianta grassa; tasso, stella di Natale; Dieffenbachia, specialmente tossica per i gatti; vischio, bacche di agrifoglio; lauro ceraso, ortensia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino domestico convive con l'uomo da centinaia di anni ed il suo processo di domesticazione può dirsi concluso da molto tempo. Se provassimo a liberare in natura un soggetto nato in gabbia, non avrebbe nessuna possibilità di sopravvivere. Esistono molte razze e categorie, sono state selezionate molte forme e colorazioni, ma tutti i soggetti, per mantenersi in buona salute, devono avere una gabbia ampia e pulita, alloggiare in un ambiente luminoso e con il giusto ricambio d'aria ed essere alimentati correttamente. L'acqua del beverino deve essere cambiata ogni giorno ed il beverino strofinato molto bene per evitare la formazione delle alghette, che spesso si trovano se non si pulisce con attenzione. Tutti gli accessori delle gabbie ed in particolar modo beverini e mangiatoie devono essere tenuti sempre puliti e lavati. Una volta alla settimana almeno dovranno essere posti per tutta la notte in una soluzione disinfettante. Se teniamo il canarino fuori casa, dobbiamo sempre proteggerlo dalle pericolosissime punture di zanzare tramite una rete zanzariera da applicare sulla gabbia. L'alimentazione deve avere come base un buon miscuglio di sementi formulati per canarini e deve essere integrata con pastoncini all'uovo, calcio sotto forma di ossi di seppia e piccole quantità di frutta e verdura. Occorre tenere i canarini lontani da elettrodomestici a forte emissione di onde elettromagnetiche. Anche il canarino ha bisogno di visite veterinarie periodiche eseguite presso un veterinario specializzato nella cura di questi splendidi animali. In commercio è presente una vaccinazione studiata segnatamente per il canarino che protegge dal vaiolo, pericolosa malattia trasmessa dalle zanzare.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Impegno.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Get down. La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Etico, dinamico, innovativo.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

marchio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Coop, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

imprevisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: And holy cow, there's an accident on the Edens. And holy cow, you can see those cars for miles. I'm beginning.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.